battevi Dio, quale fallo tua pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo ballena. Mutuo sei tu, sospiri,

pure scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte